0: Free Radio Conserve. Eccoci qua.
1: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Club DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
0: Free Radio, però appunto. Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
1: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati,
0: con questa canzone che si intitola Kill.
1: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.
2: Free Radio.
3: Siamo arrivati alla fine.
4: Beh, però
3: alla
4: ricordando
3: fine della trasmissione.
4: Sì, della trasmissione ovviamente. Ricordiamo che domani sera, mercoledì, c'è il caro Paolo Renzi.
3: Chi c'è?
4: Con Valentina.
3: Ma sì?
4: Ma dai.
3: Su serio?
4: Musica ritrovata. Mentre dopo di noi, chi va in onda?
3: Gianfranco Piria. Blues.
4: Eccolo
3: assolutamente
4: qua.
3: Consigliato.
4: Eccolo qua. Bene, cosa abbiamo adesso?
3: Adesso abbiamo una novità. Abbiamo
4: sì,
3: un brano di J.J. Cale.
4: Ma dai.
3: Su serio?
4: Mi mancava.
3: Ecco, vedi. Dall'album Shades del 1983, Love Has Been Gone.
4: E su queste note, cosa ci dice Marino?
3: Devo dare l'ultimo annuncio, perché venerdì 24,
4: ma
3: in piazza
4: dai,
3: Cesare Battisti qui a Conselve, si esibirà una band di 8 elementi, J.J. Blues Band, con brani appunto di J.J. Cale, Eric Clapton, Mark Knopfler e chi ne ha più ne metta. Ore 21 qui a Conselve.
4: Ore 21,
3: luglio,
4: giorno 24
3: luglio,
4: 24 luglio, amici, 24 luglio, venerdì prossimo. E con questo
3: J.J. Cale vi lasciamo e vi diamo appuntamento non a venerdì, perché sarò in prima fila.
4: A
3: martedì prossimo.
4: Buona serata, buon fine weekend.
3: Ciao a tutti.
4: Oh, ricordatevi la replica che va in onda quando, Marino?
3: Non me lo ricordo.
4: Domani sera.
3: Ecco, vedi.
4: Ecco, va bene.
3: Ciao.
4: A luna di notte più o meno. Ciao.

0: in ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
1: Let it rain and thunder, let a million firms go under.

Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.

working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

0: again. Not this time, no.
1: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
2: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
1: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
2: Rolling Stones, questo brano racconta una relazione complicata.
1: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: playing only classic hit music.
1: Free Radio Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Buon pomeriggio amici e amiche di Free Radio.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: Vostra Evita, eccomi qua, pronta, prontissima per
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend
1: del venerdì pomeriggio che ci inoltra, ci trasporta verso il fine settimana.
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.
1: All'Happy Hour.

il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 25 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ, animazione a cura della scuola Little Crazy e Salsa World. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 25 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. E te, è così chiaro.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: Sei all'ascolto di Free Radio. Bringing back the
1: old school sounds. C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco sarà colorato.

0: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con la magia. Scopriamo insieme cosa dicono le stelle di Evita segno dopo segno.
1: Ariete.
0: Saranno giorni di assoluto riposo per il segno dell'Ariete, che finalmente ha deciso di concedersi una pausa, visto che negli ultimi periodi siete stati oberati di lavoro e di impegni. Da quanto non vi concedete un po' di relax? È giunto il momento di dire stop. Sarà un'occasione per ricaricare le batterie e dedicarvi agli affetti che vi ringrazieranno per il tempo dedicato. La vostra parolina magica per questa settimana è rigenerazione.
1: Toro.
0: Le amiche e gli amici del Toro sono un po' tesi e preoccupati per quanto riguarda la loro professione e le decisioni da prendere in vista di nuovi cambiamenti e scadenze imminenti. Ed è del tutto normale, visto il vostro carattere apprensivo. Ma non preoccupatevi, passerà anche questa fase. Le stelle prevedono una grande sensazione di sollievo grazie a collaborazioni molto proficue. La parolina magica per questa settimana per il Toro è resistenza.
1: Gemelli.
0: Per il segno dei Gemelli saranno giorni di nuove conoscenze e per alcuni anche inizi romantici. Come al solito vi piace allargare il vostro entourage, costruire relazioni sane ed equilibrate, soprattutto in amicizia, ma qui inaspettatamente qualcuno vi farà battere il cuore. Le stelle suggeriscono la calma, non partite subito per la tangente, voi che volete tutto subito. La parolina magica per il segno dei Gemelli è ponderatezza.
1: Cancro.
0: Gli amici del Cancro stanno attraversando una fase molto positiva della loro vita. Le stelle mi dicono che sognate addirittura ad occhi aperti e vi sentite bene, leggeri, molto rilassati. Questo vi aiuta nei rapporti interpersonali, soprattutto in amore. È un po' come sentire le classiche farfalline nello stomaco. Sul lavoro poi questo vi permette anche di migliorare le vostre prestazioni, quindi continuate così. La vostra parolina magica è luminosità.

0: Leone.
1: Il ruggito del leone si fa sentire prepotentemente durante questa settimana. Sappiamo quanto potete essere pazienti e tolleranti, però a tutto c'è un limite. C'è sempre chi esagera, chi vi stuzzica e sottovaluta il vostro carattere. Però quando siete stanchi, ma davvero stanchi, sapete come farvi sentire e mostrare tutta la vostra aggressività. Guai a chi vi provoca. La vostra parolina magica per questa settimana è attenzione.
0: Vergine.
1: Per i nati sotto il segno della Vergine ci saranno novità in arrivo. Avrete a che fare con i ritorni. Eh sì, qualcuno sta tornando dal passato e si riaffaccia, vuole rincontrarvi. Ma voi siate cauti e prudenti, amiche e amici della Vergine. Valutate bene, le stelle mi suggeriscono difese alte. La vostra parolina magica per questa settimana è protezione.
0: Bilancia.
1: Il segno della bilancia si trova in bilico, non a caso, eh? Situazione che rispecchia appieno le vostre caratteristiche. Siete un po' combattuti. Seguire il cuore o seguire la ragione? Quante volte vi siete trovati ad affrontare questo eterno dilemma? Amore e ragione, lavoro e famiglia? È un po' la vostra mission, quella di trovare il giusto equilibrio per far funzionare le cose. La vostra parolina magica per questa settimana è centratura.
0: Scorpione.
1: Durante questa settimana il segno dello Scorpione si dedicherà soprattutto ai progetti professionali. Nuove idee ed opportunità, ed il tutto con molta concentrazione ed entusiasmo. Avete voglia di esplorare territori diversi e di imparare cose nuove. Vi sentite pronti ed ispirati, e questo grazie a persone che vi stimolano e vi incoraggiano. Dunque è giunto il momento di mettersi in gioco. La parolina magica per voi questa settimana è cambiamento.

0: Sagittario.
1: Per i nati sotto il segno del Sagittario, la creatività è la vostra parola d'ordine. Chi meglio di voi sa quanta gioia e soddisfazione si provi a vedere realizzate le proprie opere, le proprie creazioni, sia nell'arte, nella musica, negli hobby, anche in cucina. Insomma, in tutto quello che nasce grazie al vostro ingegno e alla vostra fantasia. Quindi continuate così, amici e amiche del Sagittario, che vi fa davvero bene. La parolina magica per questa settimana è costruire.
0: Capricorno.
1: Il segno del Capricorno si sta innamorando. Eh già, c'è poco da fare. Nonostante non vogliate ammetterlo, le stelle lo sanno benissimo e vi vedono che avete gli occhi trasognanti, il sorriso stampato in viso e stranamente sembra che tutto vada bene. Siete super positivi ed accondiscendenti. Infatti sappiate che non passa inosservato questo atteggiamento zuccheroso. La vostra parolina magica per questa settimana è romanticismo.
0: Acquario.
1: L'acquario sta finalmente uscendo da una fase di stallo, di stand-by. Avevate bisogno di recuperare, sia in salute fisica, ma anche e soprattutto emotiva. Diciamo che siete stati un po' in letargo e vi ha fatto decisamente bene. Ora siete pronti per tornare in pista, rimettervi nel mondo con nuova energia, nuove motivazioni e la voglia di mostrare a tutti quanto siete brillanti. La vostra parolina magica è carica.
0: Pesci.
1: Amiche e amici dei pesci, momento favorevole, super favorevole per voi per quanto riguarda le finanze. E finalmente direte, non ve la siete passata tanto bene negli ultimi mesi. È stato un periodo difficile che nonostante tutto avete attraversato con pazienza e fiducia. La fiducia in voi stessi. Pronti dunque per accogliere la prosperità ed il benessere che tanto aspettavate. La vostra parolina magica per questa settimana è rivincita. Per oggi l'appuntamento con le stelle di Evita giunge al termine. Un saluto a tutti voi augurandovi una giornata piena di magia.

Desideri ascoltare Free Radio Conselve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio Conselve. Oppure, scarica le nostre app.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Pro Loco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Questa è Free Radio. Free Radio Conselva. Music Radio.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 25 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ, animazione a cura della scuola Little Crazy e Salsa War. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 25 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselmo.
1: Se ripenso alle prime sere, l'amore, il sesso, le prime cene, io non lo so cosa sia successo,

0: Su un tappeto di nuvole, a parlare di niente per ore e finire in un letto a fare l'amore.
1: Free Radio. Only the best songs.

0: Free Radio. Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: passata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: la mia risposta sei tu.
1: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
2: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
1: Il programma in diretta condotto da Evita.
2: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
1: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
2: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao.
1: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: bambina.
1: Te sidrio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostri app. Insomma.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

notte scomoda, chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ & Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.
1: Turn it up, son.

martedì in diretta dalle ore 21. Con Marino e Antonio qui su Free Radio Conselve. Musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Top DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
1: 06 55 630.
0: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
1: Ma iniziamo, amici, con questa canzone, il ritorno tra l'altro di questo gruppetto.
0: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

e Sidri o ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: Happy Radio Conserve, eccoci qua.
1: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Club DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
0: Radio, però appunto. Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
1: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati
0: con questa canzone che si intitola Kill.
1: Ogni sabato dalle ore 10

Ritorna l'evento Note e Sapori, più conosciuto col nome di Arbusker Festival, arte e cibo lungo le vie del paese, alla sua sesta edizione. Le serate di venerdì 31 luglio, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto, lungo via Roma, ci saranno pittori e disegnatori di Arre, della provincia ma anche provenienti da fuori regione. Inoltre musica, danza, espositori, artigianato, area giochi e arti manuali, stand gastronomici disposti ai lati della strada. Via Roma diventerà una grande piazza animata da artisti di strada e artigiani che esibiranno i loro talenti e creazioni creando un'atmosfera magica e vibrante. Arbusker Festival, dal 31 luglio al 2 agosto 2026, l'arte lungo le vie del paese. A cura del Comune e della Proloco di Arre, provincia di Padova.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 24 luglio, JJ & Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 24 luglio, JJ & Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Kale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 25 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ, animazione a cura della scuola Little Crazy e Salsa War. Comune, Pro Loco e Free Radio, sabato 25 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Ascoltiamo Free Radio con Selve o se no...
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Nei nostri social...
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

piglio le mani, gliele taglio. Dedicato a tutti quelli che sono precisi, in regia soprattutto. Dietaglio e mani. Benvenuti, con voi c'è Mr. Joint.

una bella iniezione di energia. Beh, del resto, le tre forze della natura, Earth, Wind and Fire, terra, vento e fuoco, messi insieme, ragazzi. Ascoltato praticamente tutto con Boogie Wonderlands. È un pezzo che ci mancava, da un pezzo. Subito così, di brutto. Oggi voglio tenervi su, perché con 30 gradi fuori serve proprio questo. Un po' d'energia cosmica. Dopo gli Earth, Wind and Fire, ragazzi, ci sono i Genesis. Il pezzo l'avete riconosciuto, vero? Si intitola Abacab.

Tony Banks alle tastiere, Mike Rutherford al basso e alla chitarra, Steve Hackett alla chitarra, Peter Gabriel ai tempi alla voce e infine l'unico, l'inconfondibile, il mitico Phil Collins alla batteria e ovviamente anche alla voce. I Genesis, ragazzi,

0: non vorrei proprio staccarmi mai da questo mood, da questa batteria pazzesca. Allora, siete andati a vedere l'Odissea? Sì, tutti quanti sono andati a vedere l'Odissea. In pochi sono andati a vederli con la tecnologia IMAX. Magari se mi mandate così un vostro così concreto giudizio, perché io non ci sono andato e sono un po' così, dico vado, non vado. Vabbè, allora aspetto che tutti quanti scriviate come sempre al 378-06-55630 oppure utilizzate quel comodissimo tasto sulla nostra applicazione che si chiama appunto WhatsApp. E allora va bene, salutiamo i ragazzi di New Style, la Conselve, che ci ascoltano sempre e che sicuramente anche oggi non mancheranno di esserci. Quindi se volete andare lì e spararvi un mega aperitivo, un piacere per il palato e soprattutto per gli occhi. Allora li salutiamo, ciao raga, mi raccomando, non mollate mai, non mollate mai come noi qui da Free Radio Conselve. La batteria ci piaceva e continua a piacerci. Oi! Un altro grande pezzo. A proposito di chitarre infuocate, questi sono gli Iron Horse, quelli di My Sweet Louise.
1: A noi

Come inizio non c'è male, direi. Allora, fuori il sole è imperversato. Ieri sera ho visto qualche albero per terra, che non era proprio il massimo da vedere. Uno si spaventa anche. Allora, deve essere successo qualcosa sabato sera, perché io dormivo come un sasso, qualcosa di più di un sasso. Sono uscito la mattina, il mio vicino mi guarda e mi fa: ma non ti è successo niente? Ho detto no. Perché? Cosa è successo? Mi guardo intorno, era passata praticamente Katrina, che non è la cugina del mio vicino di casa, ma una tromba d'aria. Ma spero che nessuno di voi abbia goduto dei poteri di Katrina. Se è così, magari scrivetecelo, così magari ci riportate un po' la situazione qua in giro, e non solo qua in giro. Anche perché, vabbè, non è una radio locale la nostra, è una web radio.

E stasera l'ho promesso, vi voglio far male. Quindi ragazzi, le casse le voglio alte, soprattutto lì in fondo. Così saluto anche, ne approfitto per salutare gli amici di Tribano. Sapete che io sono molto legato a loro. Ma a tutti voi, a tutti quelli che ci ascoltano, mancherebbe. In particolare ai Tosi. Ehi, ciao! Se vi trovate da quelle parti, ragazzi, andate a trovarlo. E uscirete proprio come Little Steven adesso, sentite che fa proprio la la la la la. Del resto, ragazzi, ricordatevi sempre che la bellezza di un locale non la fa il locale, ma lo fa chi ci sta dentro. Come recitava un antichissimo proverbio cinese, se non sai sorridere, non aprire un negozio. No, non farlo. E quindi salutiamo i ragazzi di Tribano, ciao! Per dare il benvenuto a un altro grande batterista, ragazzi, dopo Phil Collins, uno che si è mosso prevalentemente nel funk.

0: all right. Tonight.
1: Tonight.
0: Yes, tonight. I will be
1: all right.
0: I will be all right.
1: Tonight.
0: E indovinate come si intitola sto pezzo, ma soprattutto The Dance of Life era il titolo dell'album che lo conteneva. Questa era semplicemente intitolata Tonight I am alright. Beato te, amico mio, che tonight sei alright. Anche noi lo siamo, quelli di Free Radio. E anche quelli che ascoltano Free Radio, ragazzi, hanno una marcia in più. Soprattutto il lunedì. Eccoci. Siamo tanti. E siamo tutti in festa. Perché per noi il weekend comincia adesso.
1: Yahoo!
0: Cool and the gang!

E io che lo amo il sole, cosa devo fare? Posso solo essere felice. Let's celebrate, guys. Cool of the Gang era appunto intitolata Celebration. Ma voi pensavate che stasera io vi facevo passare una serata tranquilla? Niente da fare. No, oggi va così, come direbbe qualcuno. Oggi va così, mostrando una foto di maccheroni con la caciopepe su. No, dice oggi va così. Detesto questo oggi va così. Oggi va con lì, ragazzi.

0: the beast.
1: Hey, everybody.
0: The mic.
1: Hey, everybody.
0: Everybody. I say it goes like this when I was coming home late.
1: Gli ho letto nel pensiero. Reporters. Giuro. Non lo sapevo.
0: She said she's heard stories and she's heard.
1: Non immaginavo, dicesse everybody. Allora così mi è venuto spontaneo. Vuol dire che. Che Wonder Mike. E Big Bang. E Master G. Che formano la Sugar Gang. Sono veramente sul mio stesso pianeta. Parliamo la stessa lingua.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
2: Buonasera Sergio, buonasera.
0: Il programma
2: buonasera
0: in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
1: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
1: Un programma che suona soltanto musica nuova.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.
3: Buonasera Anna, buonasera Sergio. Stasera saranno con voi dalle 9 alle 11, orario quando le ombre della notte iniziano ad avvolgere.

Hold Please. Tieni la tua mano ferma sul timone, in mezzo al vento, in mezzo alla tempesta. Già vedo avvicinarsi le luci del porto.

Avete presente quegli effetti ottici, no? Dove c'è praticamente le braccia che si moltiplicano, stile la Dea Kali o cose del genere. Ecco, una roba del genere, fai la raggiera. You take myself, you take myself control. You take my self control. Mi togli il mio libero arbitrio. Mi lasci senza parole. Rimango inerme quando ti vedo passare davanti alla vetrina di Free Radio. Nel frattempo, Robert Gibb, anzi Robin Gibb, questa è Juliet.

qui ci vorrebbe l'enciclopedia della musica, che si chiama Gianfranco Picello, che non c'è in questo momento, quindi non mi può aiutare. Quindi non posso chiedere neanche l'aiuto da casa, però questo non c'entra niente, perché questo era Robin Gibb con la sua Juliet. Una cosa strappalacrime così, molto romantica. Cambiamo, sì, ma dai, comunque sempre un grande mito della musica. George Harrison e My Sweet Lord.

praticamente tutte le religioni, alleluia, Hare Krishna, e poi chissà quante altre ne ha nominate che non sono riuscito a interpretare. Grandissimo George Harrison, proprio per dirci, ragazzi, in qualunque lingua voi lo possiate dire, la pace è quella che è più importante, e fatelo anche a casa vostra. Non è importante dire io non ce la farò, perché tanto sono piccolo e gli altri non potranno assolutamente ascoltare quello che io dico, ma non è così, ragazzi, perché se voi cominciate a casa vostra già a fare pace, il mondo diventerà pace. E non vi preoccupate, questa è una promessa che manterremo. Fate pace, ragazzi, fate amore, non fate guerra.

Hot Summer Night. Quanto mai un titolo di una canzone poteva riprendere un periodo particolarmente caldo come quello che stiamo vivendo? Hot Summer Night. E fatalità, loro si chiamavano proprio Night. Chissà perché, come gli è venuto fuori questa cosa qua, non lo so. Vogliamo salutare un carissimo amico da Verona, si chiama Biondo, ci ha scritto, come tanti di voi. E allora perché non salutarlo? Così come salutiamo Herbert, Dagna e chi altro? Roberto da Monselice! Ciao Roby, ti siamo vicini! Touch me! How can it be?

Ladies and gentlemen, madame e monsieur, signori e signori, siete pronti a questo viaggio? Ci sono gli aha!

Ah, uno sballo. Uno sballo, ragazzi. Moreno J Remix. Va dato a Cesare ciò che è di Cesare. Bello, bello, bello, bello. L'ha fatto bene. Ha resuscitato un pezzo che già era una figata di suo, ma ci ha messo il peperoncino. Tanta roba, ragazzi. Immaginatelo in uno dei posti in cui andate ogni tanto a fare due salti e fate 2 più 2 e vi rendete subito conto

0: You know, I was wondering, you know, if
1: lo facciamo insieme? Mi va?
0: The force,
1: dai, sotto il jet. Ci buttiamo?
0: Make me feel like
1: dai, appena siete sotto, mi fate un urletto.

Ma quanto tempo è passato? Una cifra, ragazzi. È veramente tanta roba. Passano gli anni, ma sto pezzo comunque continua a farmi venire la pelle d'oca. Per quelli che come me hanno visto uscire dal negozio di dischi questo album in vinile, solo loro possono capire che cosa ha significato quel aprire quel disco, togliere quel cellophane intorno alla copertina e ascoltare per la prima volta quel pezzo.

scritto da Jimmy Webb, ragazzi. Che spettacolo, MacArthur Park, pur non essendo stato mai il brano, diciamo, fondante di qualche colonna sonora, è sempre stato un po' impiegato nei vari film che si sono susseguiti così nel grande schermo. Non so se vi viene in mente Beetlejuice o cose del genere, ecco. In qualche modo l'hanno un po' gestita e hanno gestito anche MacArthur Park. Sta di fatto che Donna Summer ne ha fatto un grande successo ed è stato veramente qualcosa di incredibile. Un po' come

0: È una promessa per tutti coloro che magari non vedono la fine del tunnel e quando vedono una luce pensano che sia un treno. Ricordatevi che c'è sempre un momento in cui svoltiamo o svolteremo. Non può essere sempre storta. Non può essere sempre una curva a gomito dietro l'altra. Ma ragazzi, a volte c'è anche il rettilineo, quindi aspettiamo. E lì nessuno ci potrà fermare. Saremo più veloci degli altri, perché siamo abituati a stare sulle curve. I Will Survive, ragazzi! Gloria Gaynor, un pezzo del 1981. Mamma mia, quanto ci ha fatto sognare. Tutto per voi stasera.
1: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
0: Oh yeah! Grazie per gli applausi! Ma no, non li merito. È tutti per loro. The Style Council! Ehi! Voi pensavate?

un sorriso non si nega a nessuno, ragazzi. Stavo guardando un video dove così facevano vedere i grandi campioni come si interfacciano con i loro fans. E devo dire che grandissimo, grandissimo Ronaldo, grande umanità. Anche per me è il numero uno, devo dire la verità. Abbiamo abbandonato The Pointer Sisters.

It's Raining Man. Ragazzi, oggi abbiamo sforato. Il motivo è perché siamo partiti un po' più tardi. Quindi dovrete sopportarmi ancora qualche minuto. The Weather Girls. Chi meglio di loro poteva interpretare un brano con tuoni, fulmini e lampi? It's Raining Man, ce lo siamo ascoltati totalmente per dare spazio ormai all'ultimo brano in mia compagnia. Voi lo sapete, siete su Free Radio Conselve. Qui c'è Mr. Joint con voi. Ultimo brano, Breakfast Proud.

E non ci potevamo lasciare in un modo migliore. Got a hot rod, makes it makes him some kind of new car. Sulle ali di due sogni, macchine e ragazze, Cars and Girls. We're proud. È l'ultimo brano in nostra compagnia, ragazzi. Quindi è arrivato il momento del congedo. Quindi Mr. Joint vi saluta, vi lascia nelle braccia di Sergio e Anna, che

6? Più o meno, dai, facciamo così. 8? 4? 12? Non giocatevi all'8, ragazzi, perché sicuramente perderete. Comunque sta di fatto che di novità parliamo. Allora, come dicevo, ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato.

importanti di questa 120 minuti di musica. Un caro saluto quindi da Mr. Joint, se mi volete ascoltare ci sentiremo in replica il venerdì notte da mezzanotte alle 2, oppure avete un bellissimo tasto che si chiama replay e lì potete ascoltare la trasmissione quando volete, come volete, dove volete. Un caro saluto a tutti!

0: point.
1: Ritorna l'evento Note e Sapori, più conosciuto col nome di Arbusker Festival, arte e cibo lungo le vie del paese, alla sua sesta edizione. Le serate di venerdì 31 luglio, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto, lungo via Roma, ci saranno pittori e disegnatori di Arre, della provincia ma anche provenienti da fuori regione. Inoltre musica, danza, espositori, artigianato, area giochi e arti manuali, stand gastronomici disposti ai lati della strada. Via Roma diventerà una grande piazza animata da artisti di strada e artigiani che esibiranno i loro talenti e creazioni creando un'atmosfera magica e vibrante. Arbusker Festival, dal 31 luglio al 2 agosto 2026, l'arte lungo le vie del paese. A cura del Comune e della Proloco di Arre, provincia di Padova.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.
1: This is DJ Matt Williams, Los Angeles. Welcome to Synthpop Symphony. Playing the best new wave electropop, synthwave, Italo disco, and high energy electronic dance music from the 80s to today. With your host, DJ.
2: In onda su Free Radio Conselve, ogni venerdì alle ore 21 e domenica alle 19.
3: Welcome to Synthpop Symphony, the only show on the planet playing everything no one else dares to play. This is where the past, present, and future of synth-driven music collide.
2: In onda su Free Radio Conselve, ogni venerdì alle ore 21 e domenica alle 19.
1: You're signing off Synthpop Symphony. Synthpop Symphony with DJ Matt Williams.
4: Signing off.
0: Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.
5: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra...

cari amici, allora sì, ci sono anche questa sera. Allora, benvenuti a Pillole di Musica. Sono Roberto Violato e questa sera vi accompagno in un viaggio ormai cominciato ancora un paio d'anni fa, due anni e mezzo circa. Questo viaggio fatto di storie, di significati e aneddoti, sfumature varie che rendono ogni brano unico. Diciamo che qui la musica non passa soltanto, si svela, si racconta, lascia emergere ciò che spesso rimane nascosto tra le note. Mettetevi comodi, lasciatevi guidare dalle emozioni. La nostra serata comincia adesso.

Beh, allora iniziamo da questo primo brano, che è un brano, una canzone di Howard Stewart, Year of the Cat, l'anno del gatto, che è una storia cinematografica ambientata in un luogo esotico e indefinito. Un uomo in viaggio incontra una donna misteriosa che lo trascina in un'avventura fuori dal tempo. Lui perde la direzione, perde il controllo e alla fine perde anche il pullman che avrebbe dovuto riportarlo alla sua vita ordinaria. Pensate, è il simbolo di un momento sospeso in cui ci si lascia andare a ciò che accade senza spiegazioni. Questo scriveva Howard Stewart. Andiamo avanti allora con il primo brano della serata, Year of a Cat. Poi ascolteremo gli Eagles con Take It Easy.

0: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.
1: Eh sì, è proprio così, il resto lo facciamo noi. Bene, voglio ricordarvi innanzitutto il nostro numero di WhatsApp, che è il seguente: 378-065-5630. Ripeto, 378-065-5630. Naturalmente, per chi vuole interagire con noi in diretta, tutte le sere riceviamo della corrispondenza, diciamo, tramite WhatsApp, e questo ci fa molto piacere. Bene, andiamo avanti con il nostro programma adesso. In programma altre 4 canzoni. Il primo brano che vi faccio ascoltare è di Elvis Presley, In the Ghetto, si intitola. Pensate che nel 1969 Elvis Presley pubblica questa canzone, una delle sue rarissime canzoni di denuncia sociale. Scritta da Mac Davis, racconta la vita di un bambino nato nella povertà di Chicago, fame, strada, violenza, fino ad una morte annunciata. E mentre lui muore, un altro bambino nasce nello stesso ghetto, pronto a ripetere il circolo vizioso. Elvis dovette lottare per inciderla, ma quel brano segnò il suo ritorno come artista capace di parlare anche delle ferite dell'America. Dopo di lui ascolteremo Errol Mavie and the Blue Notes con Ain't No Stopping Us Now. Scusate, mi sono mangiato un po' le parole. Ain't No Stopping Us Now. Poi di America con You Can Do Magic. Come quarta canzone, Barry White, Let the Music Play. Ma iniziamo da Elvis Presley, In the Ghetto.

0: che mi pare, sì.
1: Eh sì, questa è la caldissima voce di Barry White, del grande Barry White. Let the music play. Lascia suonare la musica.

0: Questa è Free Radio Conselve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Bella musica e informazione dal Conselvano.
1: Free Radio.
2: Beh, voi dovete sapere, cari amici, che nel 1974 gli ABBA conquistano l'Eurovisione. Praticamente è un festival che fanno tutti gli anni, insomma, con Waterloo. Questa canzone trasforma la sconfitta di Napoleone in una resa d'amore. La protagonista capitola davanti a un sentimento irresistibile, una sconfitta che diventa vittoria. Raccontata con energia pop e ironia, tra l'altro, il gruppo rischiò di non portarla al concorso, ma quella scelta cambiò la storia della musica europea, pensate voi. Waterloo è la celebrazione di quando arrendersi è la cosa migliore che possa capitare. Dopo ascolteremo Belinda Carlisle con La Luna. La terza canzone è di Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat, posso ascoltare il tuo battere, il tuo cuore, e i Common Arts con Never Can Say Goodbye. Questa è una canzone di Gloria Gaynor cantata dai Common Arts. Never Can Say Goodbye, non dire mai addio. Ma andiamo con gli ABBA, Waterloo.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: E questi sono loro, sono i Communards, con la canzone Never Can Say Goodbye. Non posso mai dirti addio.

Eh sì, cari amici, allora noi continuiamo a pillolare. E adesso ascolteremo altri tre brani. Il primo è Moving Out di Billy Joel. Poi ascolteremo The Alphaville con A Victory of Love. E per la terza canzone ascolteremo i Backstreet Boys con The Perfect Fan. Allora, Billy Joel con questa canzone, Moving Out appunto, descrive lavoratori che si ammazzano di straordinari per cambiare la loro vita. In realtà è una satira del consumismo e dell'idea che muoversi su equivalga a vivere meglio. Joel ha spiegato che Anthony, praticamente uno dei ragazzi protagonisti del brano, non è reale, rappresenta ogni ragazzo irlandese, polacco o italiano che cerca di farcela in America, spesso sacrificando i propri talenti per obblighi familiari o pressioni sociali. Is that all you get for your money? Praticamente è tutto quello che puoi dare, puoi avere per i tuoi soldi. È la frase, diciamo, che smonta l'intero sogno. Se il prezzo è la salute, la felicità e la libertà, allora non ne vale la pena. Andiamo allora con Billy Joel, Moving Out.

0: ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è solidità.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve.
2: Siamo agli Alphaville. A victory of love, la vittoria dell'amore. L'amore vince sempre. Su questo brano saluto Francesca, Giovanni e anche la Paola. Grazie dei saluti.

E qui siamo al divertimento perfetto. Secondo i Backstreet Boys.

0: Eh sì, cari amici, adesso sono, beh, se lo facciamo dire da lei.
1: Sono le 21 e 58 minuti.
0: Ecco, sono le 21 e 58 minuti, vuol dire che è passata più o meno un'oretta, insomma, fra due minuti che siamo assieme questa sera. Adesso ascolteremo gli U2, il brano che ho scelto, Angel of Harlem. Questo qua, questa canzone è un omaggio degli U2 a Billie Holiday, sarebbe Lady Day, e alla tradizione jazz e soul di New York. È una dichiarazione d'amore verso la musica nera americana, nata dall'impatto emotivo del primo arrivo della band nella Grande Mela. Luci, radio accesa su WBLS e la voce di Billie Holiday che li accoglie come un'apparizione. Poi, dopo gli U2, Bob Seger e The Silver Bullet Band con Night Moves e Live 42 con Lessons in Love, lezioni in amore. Ma andiamo con gli U2, Angel of Harlem.

E qui c'è da imparare, eh? C'è da imparare, queste sono lezioni in amore, questa qui è Level 42, Lessons in Love. Impariamo.

0: te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te poi anche do parare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.
1: Beh, per la gioia di tutti quanti i veneti che sono in giro per il mondo, ascoltare un po' la, diciamo, la lingua madre, la lingua veneta, non fa mai male, anzi. Bene, adesso ascoltiamo i Deep Purple con Highway Star, praticamente stella dell'autostrada. Questa canzone è nata quasi per magia su un autobus diretto a Portsmouth. È un inno, diciamo, si può dire tranquillamente, alla velocità, l'uomo, la macchina e il desiderio diventano un'unica forza lanciata sull'asfalto. Ricky Blackmore scrive un assolo alla Buck, che diventa leggenda, e l'album Machine Head viene registrato nel caos del Grand Hotel di Montrose dopo l'incendio del casinò. Highway Star apre i concerti, accende le strade ed è ancora oggi la definizione stessa di rock ad alta velocità. Poi ancora rock con gli AC/DC, Short Thrill, i Boston con Don't Look Back e i Metallica con Nothing Else Matters. Ma iniziamo queste quattro canzoni dai Deep Purple, Highway Star. E questa forte, ragazzi, Se non vi smuove questa canzone, non so che cosa vi può smuovere. Secondo me è una delle canzoni rock più belle mai state fatte.

0: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
1: Non conta niente di più. Nothing has matter. E sapete chi sono questi, no? Questi sono i Metallica. Anche questo è un bellissimo brano. Ascoltiamocelo insieme.

0: You are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music. Download our app from your store.
1: Bene, abbiamo deliziato anche i nostri ascoltatori dagli Stati Uniti e in tutti quei posti dove si parla l'inglese o l'americano, ecco. Andiamo avanti adesso. Pensate, vi faccio tornare indietro adesso, andiamo indietro nel tempo, andiamo nel 1970 con i Creedence Clearwater Revival. La canzone che vi faccio ascoltare è Have You Ever Seen the Rain, che è una canzone che parla, è un po' ambigua, si può dire, parla di tristezza in mezzo alla felicità, di un momento luminoso che viene improvvisamente oscurato da qualcosa che sta per finire. John Fogerty l'ha scritta nel 1970, quando i Creedence Clearwater Revival erano all'apice del successo, ma internamente stavano crollando. La pioggia in un giorno di sole è la metafora perfetta di quel paradosso. Poi ascolteremo Harold Melvin and the Blue Notes con Don't Leave Me This Way, praticamente non lasciarmi in questo modo, non lasciarmi così. E poi i Commodores con Say On. Ma andiamo con i Creedence. Have You Ever Seen the Rain?

il grande Errol Melvin and the Blue Notes, in questa bellissima canzone degli anni 60, fine 60, inizio anni 70, Don't Leave Me This Way, non lasciarmi così, in questo modo.

0: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
1: E passiamo ai Commodores con Sail On. La voce principale, sapete, è Lionel Richie, una voce bellissima.

Beh, amici, siamo verso la fine della serata. Abbiamo gli ultimi due brani che vi faccio ascoltare. Il primo è dei Dire Straits, che è un brano che si intitola How Long. Forse molti di voi magari non l'avranno mai ascoltato, perché è un brano un po' che non si mette tanto su per le radio e che non si fa suonare, insomma, ecco. E poi una canzone country, Charles Brooke con Yes. Ma ascoltiamoci questi Dire Straits con How Long. C'è anche dei country, questo brano qui è un brano country, questo qua di Dire Straits.

Cari amici, anche questa puntata di Pillole di Musica si chiude qui. Sono Roberto, naturalmente, e vi ringrazio per aver condiviso con me storie, aneddoti ed emozioni che la musica sa far riaffiorare con delicatezza. Spero che queste note vi abbiano fatto compagnia, regalando un momento di calma, un ricordo o semplicemente un sorriso. Vi auguro una notte serena, piena di pace e di buona musica. Noi ci risentiamo la prossima settimana, giovedì prossimo, sempre dalle 21 alle 23, con Pillole di Musica. Ciao a tutti e grazie a tutti quanti quelli che hanno condiviso con me questa serata e che mi hanno mandato messaggi. Vi ringrazio molto. Ciao ciao a tutti.

0: Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per smartphone.
1: Bene, bene, bene. Allora, giusto il tempo di finire il tuo racconto del weekend, che parto col mio.
2: Esatto,
1: perché
2: esatto.
1: È stato un weekend particolarmente impegnativo, perché già a partire da giovedì io sono stato impegnato a preparare e sistemare l'aereo, perché già giovedì pomeriggio ho cominciato a volare, venerdì pomeriggio idem, con un volo praticamente al tramonto, con dei colori pazzeschi, davvero pazzeschi, con fotografie fatte, perché ho fatto un volo che è andato fino al mare e poi ho sorvolato anche la rocca di Monselice. Quindi venerdì pomeriggio un volo pazzesco, meraviglioso. C'era un po', leggermente un po' di foschia, però le foto rendono veramente omaggio a questi tramonti pazzeschi estivi che ci sono anche dalle nostre parti. Non ci sono solo bei tramonti in Toscana o in altre parti d'Italia, anche qui da noi possiamo godere di certi spettacoli. Sabato poi mattina la sveglia ha suonato veramente prestissimo, perché alle 6:30 del mattino, anzi per l'esattezza 6:29, sono arrivato in aviosuperficie per un volo, oserei dire non all'alba, però quasi, con l'amico e presidente dell'associazione Ali di Bagnoli, Osvaldo Notaro, e abbiamo fatto un po' di esercizio di volo in formazione stretta io e lui. Cioè ci siamo affiancati fino al mare, prima ho fatto io il leader davanti, lui in ala, spostandosi, trasformando la formazione dalla sinistra alla destra a bastone. Insomma, abbiamo fatto un po' di esercizio e poi ci siamo invertiti e lui è andato davanti, io mi sono messo in ala e poi prima a destra, poi a sinistra. Insomma, tante belle foto anche lì, e soprattutto bello poter condividere con gli amici questi momenti. Ore 8 circa, l'atterraggio a Bagnoli, e il tempo di pulire l'aereo, metter via l'aereo, verificare il carburante, l'olio, riverificare che tutto fosse pronto per il giorno dopo, e letteralmente alle 8:30 sono andato a casa. A casa sistemare un po' la casa, riordinare, fare le classiche pulizie che si fanno di solito magari, non so, il fine settimana quando hai tempo.

0: tempo. E poi pranzo dei miei, e nel pomeriggio ho pensato bene di andarmene in piscina a farmi le mie solite 70 vasche. 70 vasche oneste, onestissime. Tornato a casa mi sono pesato e ho scoperto di essere meno 21,2.
1: Eccoci qua, bene.
0: Quindi meno 21,2 kg. Quindi prosegue la mia dieta, prosegue il mio percorso. E poi subito dopo sono andato a trovare Osvaldo, sempre lo stesso amico della mattina, a casa sua. Abbiamo fatto una cena fra amici piloti e siamo stati lì, perché poi piscina a casa sua, 2 ore in ammollo in piscina, fai un aperitivo al volo, mangi qualcosa e la serata è finita tipo all'una di notte.
1: Carino.
0: All'una di notte, col passaggio qui in piazza a verificare che fosse tutto a posto, perché giustamente stava per arrivare un mega temporale.
1: Vero.
0: E sono venuto qui, abbiamo abbassato la copertura del palco che abbiamo qui in piazza Cesare Battisti, perché il nostro mega direttore galattico purtroppo era impegnato altrove e quindi sono venuto io a dare una sistemata qui. E la domenica ve la racconto più tardi, anche perché è stata una giornata molto molto carina, molto simpatica. Intanto noi ci andiamo ad ascoltare Ermal Meta con Calma Metafisica.

0: all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
1: E eravamo rimasti al racconto della mia domenica che manca all'appello, del racconto del mio weekend. Una domenica anche qui di volo, però questa volta all'insegna dell'amicizia con il mio carissimo ex collega Marco. Ci siamo dati appuntamento alle 11:15 in aviosuperficie, si è presentato letteralmente con le brioche.
2: Carino. Ci sta.
1: Ci sta.
2: Ci sta. Ci sta.
1: Si è presentato con le brioche, abbiamo preparato l'aeroplano, abbiamo fatto un po' i conti col carburante e tutto, abbiamo deciso di fare un volo per andare a mangiare, perché io gli ho detto, io ho voglia di mangiare gli spaghetti con le vongole.
2: Sono buoni gli spaghetti con le vongole.
1: Soprattutto se sono fatti bene, sono veramente buoni.
2: Sono molto buoni.
1: E quindi io ho detto, visto che è tanto che non mangio gli spaghetti con le vongole, sai che c'è? Andiamo a mangiarci gli spaghetti con le vongole? E mi fa, sì, andiamo a mangiarci gli spaghetti con le vongole. Lui non ha preso alla fine gli spaghetti con le vongole, però siamo decollati da Bagnoli direzione... diciamo lungo costa, siamo arrivati all'altezza di Pellestrina, Lido di Venezia. Da lì abbiamo proseguito per Lido di Jesolo, quindi Eraclea, Caorle, e a Caorle poi abbiamo tagliato dentro verso la laguna di Grado, per capirci, le valli là di Grado, e da lì abbiamo proseguito nel Friuli e siamo andati, pensa un po', a Palmanova.
2: Siamo
1: l'aereo.
2: Stati anche insieme a Palmanova all'outlet.
1: Palmanova, siamo stati sopra la città di Palmanova, una città molto bella da vedere da sopra perché è un ottagono a tutti gli effetti, è una città fortezza, cosiddetta definita città fortezza, e abbiamo fatto un po' di foto sopra Palmanova e poi siamo rientrati da Palmanova direzione Caorle, siamo atterrati a Caorle e siamo andati a mangiare un po' di pesce. Lì abbiamo trovato un altro mio carissimo amico pilota, un certo Marco, che è venuto a mangiare con noi, a far pranzo con noi. Io mi sono pappato i miei spaghetti con le vongole perché avevo voglia di spaghetti con le vongole, e lui si è pappato una fritturona di pesce di pescato, non classica frittura con gli anelli, i gamberetti.
2: Buona anche quella.
1: Molto buona. Buona. Io ovviamente non ho mangiato la frittura, però insomma ci siamo...
2: Vabbè, l'avrei assaggiata un pochino.
1: Ho assaggiato una alice fritta.
2: Vedi.
1: Una. Giusto per sentire com'era. Era molto buona. Molto buona. Ma lì Giovanni, il cuoco dell'aviosuperficie di Caorle, è veramente bravo. Quindi siamo stati lì, abbiamo mangiato, dopo finito di mangiare, abbiamo finito tardino perché purtroppo gli orari erano quelli che erano, ci ha messo un pochettino a preparare il tutto, anche perché prepara tutto al volo, e siamo rientrati nel pomeriggio, diciamo così, a Bagnoli. Nel rientro al pomeriggio, un'orbita a salutare l'amica Marta, sempre sulla costa, perché lei è sempre a Cassavio, sempre in zona Cavallino, in Treporti, Cassavio, quelle zone lì. Un'orbita lì e rientrati a Bagnoli. Di corsa a casa a farsi una doccia fulminea, cambiarsi, prepararsi, piscina. Okay. Perché non contento mi sono fatto altre 70 vasche.
2: Certo.
1: Perché
2: certo.
1: Sai com'è? Come si dice, l'appetito viene mangiando,
2: sì, esatto.
1: e anche lo sport funziona così. E quindi mi sono fatto le mie 70 vasche. Finite le 70 vasche, letteralmente ho chiamato gli amici della radio e ci siamo trovati con alcuni di loro a cena.
2: Guardare la partita.
1: A cena prima alla sagra di Ponte Casale.
2: Ma è vero che
1: siamo andati a mangiare il baccalà alla sagra di Ponte Casale.
2: Buono.
1: E poi dopo la cena a Ponte Casale siamo venuti qui in piazza, che siamo venuti a vederci in studio la partita, la finale del mondiale.
2: Bene, carino.
1: Intanto ci salutano.
2: Perché ti favate?
1: Allora, io ti favo Argentina, però che vincesse l'uno o l'altro mi cambiava letteralmente molto poco.
2: Sì, beh, effettivamente a sto punto qua, sì.
1: Allora, noi continuiamo con Lady Gaga, con Shape of a Woman, e ci risentiamo tra poco.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselvano.
1: Bene, bene, bene. Chi invece ha avuto un weekend impegnato, visto che si parlava prima della finale dei mondiali, è stato il nuovo staff della Federcalcio, perché questo weekend il buon Paolo Maldini, insieme con Leonardo, sono volati letteralmente a Barcellona e sono stati un weekend in Spagna, un intero weekend in Spagna, probabilmente a cercare di convincere Guardiola a diventare il nuovo CT della nazionale italiana.
2: Attenzione.
1: Chissà. Attenzione. Guardiola, insomma, ha un palmarès di tutto rispetto, un allenatore molto molto bravo e conosciuto, e staremo a vedere se la nostra nazionale prenderà il largo con Guardiola. Speriamo più che altro, perché sono veramente tanti anni che non partecipiamo a mondiali o a tornei così importanti come i mondiali, quindi il percorso è lungo, sono 4 anni di solito, quindi staremo a vedere.
2: C'è tempo.
1: C'è davvero tanto tempo. E invece noi ricordiamo, per quanto riguarda il prossimo weekend ci sono 2 appuntamenti importanti qui in piazza Cesare Battisti. Ricordiamo che il 24 luglio, venerdì 24 luglio, c'è una serata speciale con i JJ & Blues, che è un gruppo che fa tutta musica di JJ Cale and Friends, potremmo definirla così. Sono tutti i brani più iconici degli artisti Eric Clapton, JJ Cale o cose simili, in chiave blues, rock e country. Quindi chiunque abbia voglia di divertirsi e ascoltare veramente della buona musica, loro sono davvero tanti, sono in 8 sul palco, quindi è importante partecipare in queste serate. Ci saranno come sempre le sedie qui davanti al nostro palco e ci sarà una gran bella serata, staremo a vedere. E poi subito dopo, sabato 25 luglio, una serata di ballo con musica caraibica, con le selezioni di Stefano Zalin, del DJ Stefano Zalin, e con animazione a cura delle scuole Little Crazy ASD e Salsa War, che quindi ci saranno anche le scuole di ballo, e quindi ci si potrà imparare anche qualcosa di balli caraibici, perché no?
2: Carino.
1: Bene, noi continuiamo con un'altra canzone che ho selezionato io, ma che comunque anche la nostra Nina aveva identificato, perché me l'ha detto prima. Stiamo parlando di una canzone di Medusa e Khalid.
2: Ma sai che i Medusa sono famosi in tutto il mondo e sono italiani?
1: Pensate, capita ogni tanto, vedi, che qualche italiano, qualche nostrano prenda il largo,
2: esatto,
1: anche all'estero.
2: Esatto, e magari neanche lo sai, perché leggi Medusa, sono sempre di fianco a nomi super internazionali e dici,
1: Tipo Khalid,
2: esatto.
1: E in questo caso ci andiamo ad ascoltare Weekend.

0: Ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio con Selve.
1: Medusa saranno anche italiani, ma caspita, canzone fulminea, veramente rapida, 2 minuti e mezzo circa, e ormai sono così le canzoni.
2: Ormai è quella la soglia dell'attenzione della gente, quindi sì.
1: E nel mentre intanto salutiamo anche il nostro mega direttore galattico e il nostro Antonio Bottin, che stanno sistemando alcuni malanni che il temporale ha fatto in questi giorni e ha letteralmente strappato via un fondale dal palco, ma un po' di lavori, un po' di doverosa manutenzione.
2: Niente di eccezionale. Niente di irreparabile.
1: Esatto,
2: dai.
1: Niente di irreparabile.
2: Poi sono due personaggi esperti in questo tipo di lavori, quindi non siamo preoccupati.
1: Non siamo per niente preoccupati.
2: Tony è arrivato su con 0,5 chilo di fascette.
1: Anche 1 chilo, secondo me.
2: Siamo coperti.
1: Siamo copertissimi, davvero, davvero coperti. È bello, vedere come lo staff, quando c'è bisogno, sempre pronto, perché veramente Antonio è stato chiamato letteralmente 5 minuti fa per risolvere questo problema e subito si è presentato qui.
2: Sempre pronto.
1: Benissimo, benissimo. Intanto messaggi non ne sono arrivati.
2: Ne sono arrivati un paio dalla zia, in realtà, che non abbiamo letto. Allora, che dice: buonasera Sergio e Anna, grazie per gli auguri, siete sempre gentili con sta vecchietta. Io aggiungerei e ci mancherebbe.
1: Grazie ancora zia a te per il presente che ci hai fatto.
2: E dopo sono arrivati i complimenti per la dieta, visto...
1: Oh, grazie, grazie.
2: Certo,
1: insomma,
2: visto
1: prosegue,
2: che abbiamo
1: prosegue.
2: Menzionato i progressi.
1: Un po' alla volta ci arriviamo, un po' alla volta. Bisogna tener duro, come si suol dire, fare lo sport, che giustamente fa bene.
2: Assolutamente,
1: lo sport
2: sì.
1: Fa benissimo, e poi magari qualche sgarro uno se lo può anche permettere, hai capito?
2: Tipo i confetti. Erano buoni.
1: Erano ottimi. dire buoni è poco. Erano ottimi. Quindi lo sgarro anche questa sera c'è stato con i confettini. Benissimo, benissimo. Che tra l'altro al cioccolato ho gradito particolarmente.
2: Esatto. È andato tutto bene.
1: Tutto liscio. Benissimo. Allora noi, dopo aver ascoltato i Medusa con Khalid con Weekend, restiamo sempre all'estero. Andiamo in Inghilterra in questo momento e ci andiamo ad ascoltare una band che ormai è strafamosa. Loro sono i Muse con uno dei loro ultimi singoli, o meglio uno dei singoli dell'ultimo album che è uscito, che dovrebbe uscire a momenti, perché
2: mi piace un sacco questa canzone, posso
1: anche
2: dire?
1: A me, anche a me. Night Shift Superstar.

0: scarica le nostre app, sempre aggiornate.
1: Ogni martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
2: E salutiamo anche l'amico Marino che con Antonio fanno il programma del martedì e il venerdì sera dalle 21 alle 23. Ma un'altra cosa che è successa nel weekend, Anna, che ha stravolto il weekend di molti veneti, è stato il Redentore.
3: Ah, era questo weekend
2: qua? Era questo weekend qui, c'è stato il Redentore a Venezia.
3: Pensa a te quanto sono aggiornata su queste cose, vedi. Sul pezzo io.
2: I fuochi d'artificio del Redentore sono sempre una garanzia, nel senso che con il Redentore, tra l'altro ci sono i fuochi in due parti della laguna, tra l'altro, con il Redentore, perché ci sono i fuochi di Venezia, che sono sul Canal Grande, per capirci, dalla Giudecca, praticamente dall'altezza della Giudecca, cominciano a sparare tutti questi fuochi d'artificio, sono bellissimi da vedere, soprattutto da chi è in barca, perché tante persone vanno in barca.
3: Non sono mai stata, non li ho mai visti.
2: Io non li ho mai visti nemmeno io dal vivo, ne ho visti di filmati, ne ho visti tantissimi.
3: Vabbè, video sì, però dal vivo è una roba che mi manca.
2: Però è veramente bello e oltre ai fuochi di Venezia ci sono i fuochi d'artificio di Pellestrina. Quindi c'è sia dal lato della laguna, quindi fronte mare, diciamo così, quei fuochi di Pellestrina, che fino a qualche anno fa non li facevano. Perché io sono stato la sera del Redentore a Pellestrina, in spiaggia, tra l'altro, ho passato la notte in spiaggia e non ho visto fuochi d'artificio a Pellestrina. Per cui è una cosa abbastanza recente questa cosa qui. E tra l'altro mi diceva la nostra Evita, che saluto, che lei è stata all'ultima serata, che praticamente era sabato, l'ultima o la penultima, della Sagra del Pesce
3: A
2: Chioggia. E dal ponte, per capirci, il ponticello dove si prende l'imbarcadero, diciamo, dove si prende la barca per andare a Pellestrina, lì si vedevano benissimo entrambi. Quindi
3: bello.
2: È stato bello vederli da Chioggia, anche se da distante.
3: Chiaro.
2: I fuochi di Pellestrina e anche i fuochi di Venezia.
3: È figo.
2: Molto
3: figo,
2: bello. Figo. Però ha detto che c'era un macello di gente di Chioggia.
3: Vabbè, ovviamente.
2: La Sagra del Pesce di Chioggia è sempre...
3: Ovviamente.
2: Se hai bisogno di stare in mezzo a milioni di persone, quello è il posto più adatto, il posto giusto. Va bene, noi intanto ci andiamo a gustare un'altra canzone di Raresh. Credo si dica così,
3: sì,
2: no?
3: Sì, Raresh, è giusto.
2: Intitolata Gatti.
4: Miau.

0: ascoltaci con Alexa. Basta dire, Alexa, ascoltiamo Free Radio Consegna.
1: Oh, questo sound un po' allegro ci stava.
2: Sì, contento,
1: ci voleva.
2: Contento,
1: ci voleva,
2: contento.
1: Ci voleva davvero. Che bello, che bello, che bello. Ricordiamo sempre New Entry, l'appuntamento con la musica nuova, le canzoni con meno di 3 mesi di vita, ovviamente in diretta lunedì sera dalle 21 alle 23, ma soprattutto in replica fra il giovedì e il venerdì notte da mezzanotte alle 2, e quindi potete riascoltarla puntualmente ogni giovedì notte. E Tra l'altro, sempre un quarto d'ora, 10 minuti dopo il termine della diretta del lunedì, potete riascoltare la puntata nella sezione replay della nostra app per smartphone. Chi ci ha scritto, Annina?
2: Abbiamo la bellezza di 3 persone.
1: 3 persone che scrivono al nostro numero WhatsApp al 378-0655-630. Chi sono?
2: Allora, c'è l'Alberta che scrive: ciao ragazzi, buona musica a voi e agli ascoltatori.
1: Che bello.
2: Grazie,
1: grazie
2: Alberta,
1: Alberta,
2: e buona musica anche a te. Poi Domenico, che penso in risposta alla canzone di Raresh, scrive: suonano come i Kajagoogoo. Che qua però
1: Kajagoogoo.
2: Io sono stra impreparata.
1: Sarà un nome di un cane?
2: Allora, o ci sta prendendo in giro o è un gruppo molto vecchio che lui conosce e noi no, ma che adesso andiamo a sentire. E poi abbiamo il buon Antonio che ci scrive, è un enigmista Antonio stasera, che fa: ciao, sapendo che oggi è il 20 luglio, che giornata internazionale è?
1: Cos'è successo il 20 luglio del 69, Anna? Cos'è successo del 1969?
2: Ma cosa ti fa pensare che io lo so?
1: È il primo allunaggio, il primo uomo sulla luna,
2: vedi,
1: primo passo di un uomo sulla luna, un piccolo passo per noi, un grande passo per l'umanità.
2: Per l'umanità,
1: quella, la famosa frase di Neil Armstrong sbarcando sulla luna, vedi? Lui è enigmista e io gli risolvo gli enigmi. Vedi?
2: Carino, carino.
1: Bello, bello. Allora, visto che Antonio ci ha scritto, sicuramente sarà l'ascolto, lo salutiamo. E sicuramente gli sarà piaciuta la canzone di prima. Lui che è appassionato, che ha la passione dei gatti, va sempre al rifugio per gatti di San Luca di Tribano. E quindi lo salutiamo e salutiamo anche i suoi amici pelosi. Andiamo ad ascoltarci adesso una canzone di Teddy Swims.
2: Sì, nuova questa.
1: Che anche lui è un orsacchiotto.
2: Sì.
1: Quindi anche lui è un pelosone.
2: Anche se è pieno di tatuaggi.
1: Esatto, esattamente.
2: Gli vogliamo bene lo stesso.
1: Esatto. E ci andiamo ad ascoltare Break Up in Reverse.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: E vediamo un po' se Antonio ha commentato la mia risposta, perché io sicuramente so di averla detta giusta.
2: No, ha risposto Domenico che i Kajagoogoo sono un gruppo degli anni 80.
1: Vedi?
2: Che giustamente
1: se l'avessimo chiesto al nostro mega direttore galattico,
2: probabilmente li avrebbe conosciuti.
1: Senza ombra di dubbio, alcuna ombra di dubbio. Bene, allora, mentre i nostri amici colleghi della radio sono lì che lavorano sul palco di Piazza Cesare Battisti, noi dobbiamo dire che purtroppo è caduto un altro albero in proa, caspita.
2: Oh, cacchio.
1: Col temporale di sabato purtroppo c'è stato un altro albero. Evidentemente, insomma, sono veramente tanti gli alberi che sono malati e che vanno sostituiti e ripiantumati poi con nuovi alberi, e evidentemente qualcuno non è stato oggetto di taglio in prima battuta, e probabilmente questo era uno di quelli che era sofferente e quindi è andato giù un altro albero. Cose che capitano. Per fortuna il prato comunale era chiuso, l'orario del temporale è stato a l'una di notte, quindi nessun rischio per la cittadinanza. Benissimo. Altra cosa.
2: Sai anche chi è caduto?
1: Sì, so chi è caduto, però quel caso è caduta dal palco.
2: Però l'hai visto il video?
1: No, il video
2: c'è lei con gli occhiali da sole,
1: sì,
2: che continua a camminare avanti e letteralmente non vede la fine del palco.
1: E cade e giù dal palco
2: e
1: con gli occhiali da sole.
2: Come un sacco di patate.
1: Bellissimo.
2: Non ha fatto così tanto ridere, perché poi si è fatta anche male,
1: sì.
2: Poretta. Stiamo parlando di Noemi,
1: esatto,
2: che l'altra sera a un concerto, finché stava salutando il pubblico al termine di una canzone, voleva avvicinarsi talmente tanto al pubblico che invece,
1: che invece
2: è volata dal palco. E niente di grave, però insomma il giretto in ospedale se l'è fatto.
1: Io ho visto le foto dell'ospedale, lei col collare, con la sacca del ghiaccio sulla testa.
2: Sì, deve aver preso una bella
1: tegola. Si è rovinata. Vabbè, cose che capitano. Invece chi non si è rovinato sono gli amici U2 che hanno letteralmente buttato fuori un altro singolo. Loro ogni tanto saltano fuori con qualche canzone, però
2: sì,
1: è tanto che non pubblicano un album.
2: Però questa sai che è mediamente carina.
1: Mediamente carina.
2: Sì, dai.
1: Street of Dreams.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Consente.
1: E dopo gli U2, rientriamo in diretta per questo intervento. Allora, Anna.
2: Sergio.
1: Hai programmato le ferie estive?
2: Ho programmato le ferie estive. Allora, come già annunciato, settimana prossima parto per il campo.
1: Sì, quello lo sappiamo.
2: Da domenica 26 a sabato 1 agosto.
1: Bene.
2: E poi proprio oggi ho preso i biglietti per andare a Tenerife.
1: Wow!
2: A Tenerife dal 18 al 25 agosto.
1: Ho quasi l'impressione che secondo me se vai a Tenerife so dove vai.
2: Vado proprio là.
1: Non avevo dubbi.
2: Vado proprio là.
1: Non avevo dubbi. Tutto... Ti sei organizzata con la nostra comune amica?
2: No, mi sono organizzata con un'altra amica.
1: Ah, vabbè, però
2: sì. Però
1: l'appartamento è quello.
2: Vedi. Sì, no, la comune amica, sì, è lei.
1: Ah, immaginavo. Sì. Bene. Allora te ne vai al caldo, perché lì è caldo, ma anche ventilato, mi dicono.
2: Ma la Germana, che è giù in questi giorni, mi diceva che lì la temperatura non sale mai sopra i 26-28 gradi. E comunque secco, ventilato, insomma, si sta bene.
1: È un bel volo anche fino a Tenerife,
2: Sono 4-5 ore.
1: Un volo.
2: Un bel giro.
1: Abbastanza lungo. E poi mi dirai com'è l'oceano, perché io non l'ho mai visto.
2: Sì, e neanche io. Quindi... Neanche io sono mai andata da nessuna parte con l'oceano, sempre stata sul Mediterraneo.
1: Io in realtà l'unica volta che ho attraversato un mare freddo è stato attraversare la Manica per andare in Inghilterra con l'aereo, però vabbè.
2: Io in Danimarca ho visto una fettina di mare del nord, ma...
1: Sì. Vedremo, mi racconterai. Io invece mi sto organizzando per andarmene in Toscana a farmi un weekend con la tenda, non il primissimo weekend di agosto, che è l'1, se non ricordo male, il weekend.
2: Sabato e domenica, sabato 1 e 2,
1: esatto, ma il weekend dopo. Me ne vado in Toscana al solito posto con l'aeroplano, con la tenda, a piazzare la tenda vicino all'aereo e dormire in tenda per fare un paio di giorni così con gli amici piloti con dei voli al tramonto, con i colori pazzeschi della Toscana, perché è uno di quei posti, la Val di Chiana, la zona dell'Aretino, è bellissima. Consiglio a tutti di andarci almeno una volta, perché è veramente bello. Dunque... Continuiamo con Willow, Talk on the Hill.

0: State ascoltando Free Radio. Sempre e solo bella musica.
1: Allora, abbiamo qualcuno che, visto la stagione estiva, qui il caldo torrido della pianura padana, si è andato a fare qualche settimana, un paio di settimane al fresco a Livigno. Ma tu, Anna, che parti per il campo, sai già più o meno che temperature potresti trovare su?
2: Ma guarda, secondo me l'unica incognita è un po' la pioggia più che le temperature.
1: Ah,
2: nel senso
1: pioggia,
2: che
1: dici?
2: Siamo a 600 metri.
1: Ah, okay.
2: Perlomeno, metti che la sera fa un po' più fresco, però durante il giorno siamo come qua praticamente, farà caldino. Però
1: di sera magari
2: l'incognita è la pioggia, perché sappiamo che per quanto sia bassa la montagna è sempre abbastanza imprevedibile e noi stiamo, cioè il piano B lo dobbiamo trovare. Se ci troviamo lì che piove, insomma, stiamo dando abbastanza per scontato che non succederà. È un peccato quando piove, perché comunque anche se riesci a fare lo stesso le cose che avevi previsto, comunque le devi un attimo ridimensionare o comunque riadattare.
1: Quanti siete?
2: Siamo tanti quest'anno, perché essendo che è il famoso centenario,
1: sì,
2: del gruppo, abbiamo deciso di fare il campo di gruppo. Quindi i giorni in cui siamo tutti e ci sarà il grande gioco e qualche altra attività, insomma, condivisa con tutti quanti, siamo su circa in 120. Quindi,
1: siamo organizzare per 120 non è facile.
2: Ma guarda, io sono super contenta, perché abbiamo... Io ero nel gruppetto di capi che si è occupato di preparare, di pensare, insomma, di organizzare il grande gioco, quello condiviso con tutti, e secondo me viene fuori proprio una roba fatta bene.
1: Divertente.
2: No spoiler, perché non so chi ci sia all'ascolto e sono già stati fatti troppi spoiler, però basta.
1: Sarà divertente.
2: Sarà molto molto divertente, ti dico solo che sono implicati dei fumogeni.
1: Addirittura?
2: Sì.
1: Robe serie allora, robe serissime. E la Cambusa chi è che la gestisce sto giro?
2: La Cambusa la gestiscono la Sofia Bertoli.
1: Ah, ok.
2: E due signori che hanno una grande carriera di cuochi ai campi scuola.
1: Ah, okay.
2: Ad Graziano si chiamano.
1: Ok. No, perché io sapevo che una volta Mario era impegnato, Mario Silvoni, quando era...
2: Mario Silvoni una volta ha fatto da cambusiere a me, ma mille anni fa.
1: Lo so.
2: Mille anni fa. Però ho un bel ricordo di quell'anno, sì.
1: Bene.
2: Sì.
1: Noi continuiamo con la musica italiana, Mara Sattei, Enrico Nigiotti con Sabato Sera.

0: Free Radio. Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Ci fanno sempre gli scherzoni Mara Sattei con i Giotti,
2: esatto.
1: Questa canzone sabato sera che ci ricorda sempre un po' il discorso del weekend. Noi siamo qua e il lunedì per noi è un po' la prosecuzione del weekend, perché al termine del classico sabato e domenica arriva il nostro appuntamento di New Entry. Non so, non abbiamo ancora deciso con la nostra Annina quando sarà e se ci sarà una sospensione, immagino di sì, per la... chiamiamola così, la pausa estiva.
2: La pausa estiva.
1: Perché di solito le stagioni radiofoniche, di solito, terminano a un certo punto, c'è una sospensione.

0: fatto, sono stati ospiti qui da noi in studio, perché sono stati sul palco del Christmas Village e quindi sono stati qui con noi in radio. Speriamo insomma che siano delle belle serate. Tra l'altro ho sentito anche una mezza, dovrebbe esserci anche un artista del calibro, cioè un artista nazionale, credo. Sì, non so se si possa già dire, però dovrebbe esserci un artista del calibro nazionale che canterà con un coro. Un coro dovrebbe fare qualche canzone proprio in teoria per la serata finale della fiera. Quindi,
1: attenzione, ma tu sai già chi è?
0: Io so già chi è.
1: Adesso mi fai spoiler con microfoni spenti.
0: A microfoni spenti facciamo spoiler, ma non ve lo diciamo ancora perché non so se lo possiamo dire. Noi adesso ci andiamo ad ascoltare una band che, attenzione, a gennaio arriva in Italia al Forum di Assago a Milano. Loro sono i Nothing But Thieves. Io ho già lanciato un po' il sasso per cercare
1: per i biglietti,
0: perché ci sono già aperte le prevendite dei biglietti e pare che con la nostra amica Evita si potrebbe
1: farci
0: un pensierino e andare a vedere.
1: Carino.
0: Ci andiamo ad ascoltare Evolution.

0: Buonasera Antonio, bentrovato.
1: Buonasera.
0: Bentrovato.
1: Bentornato.
0: Allora, giustamente io ho dato come notizia, come informazione, quella che è l'anniversario, il 20 di luglio, l'anniversario dell'allunaggio, del primo uomo sulla Luna. Ma giustamente Antonio ha precisato che è la giornata della Luna, e questa è la giornata
1: oggi. Vedi.
0: Proprio dovuta anche al fatto che c'è l'anniversario dell'allunaggio. Però vedi, ci sono andato vicino, ci sono andato molto vicino questa volta. Bene. Allora, noi siamo un po' lunghetti questa sera con la nostra programmazione. Direi che
1: siamo perfetti.
0: Ci siamo già sistemati?
1: Ci siamo già sistemati.
0: Caspita,
1: Sergio,
0: allora bisogna...
1: Tu sei un uomo di poca fede.
0: Io sono un uomo di tanta fede. Io ripongo molta della mia fede in te, Anna.
1: Sono io che non ripongo fiducia in me stessa ormai. Che qua...
0: Però devo dire che io speravo di tagliarla corta, come si suol dire. E tu me...
1: se vuoi tagliarla corta, troviamo una soluzione, tu fai come ti senti, poi qua sistemiamo.
0: Allora, dopo aver ascoltato In Nothing But This con Evolution, che ci piace davvero davvero davvero tanto,
1: quel pezzo lì è molto bello,
0: ci piace davvero tanto, c'è un'altra band di cui tra l'altro ho già i biglietti,
1: lo sappiamo,
0: però è per il 2027, quindi
1: vabbè,
0: bisogna aspettare.
1: Ormai quando compri i biglietti per i concerti
0: poi ti dimentichi,
1: sì.
0: Mi è capitato
1: anche a me.
0: Mi è capitato.
1: Anche a me.
0: Con come si chiamava quel cantautore?
1: A me è capitato con Bruno Risas.
0: Mamma mia, peccato.
1: Che ho comprato i biglietti per un concerto che doveva essere a marzo 2020.
0: Pensa.
1: E cos'è successo a marzo 2020?
0: Covid.
1: A marzo 2020.
0: Io nel 2020 invece ho perso The Killers all'Arena di Verona.
1: Covid pieno, l'hanno rimandato. E mi sono dimenticata di andare poi quando è stato il momento, perché mi ero dimenticata di avere i biglietti che erano lì da 2 anni ormai. Ed ero tipo, cioè mi ricordo proprio che un giorno ho pensato: ma
0: ops,
1: io mi sa che avevo i biglietti per Brunori. Dov'è finito Brunori? Ah vabbè, un mese fa, ciao.
0: Pace
1: così.
0: All'anima sua,
1: sì.
0: Io invece ho perso al Teatro Romano a Verona il concerto di quel cantautore che cantava Pensa, prima di sparare, pensa.
1: Vabbè, dai, posso dire.
0: Però era comunque un'occasione.
1: Era carino, un'occasione. Però vabbè, dai.
0: Di chi stiamo parlando?
1: Di Fabrizio Moro.
0: Bravissima.
1: Però cioè, dubito che tu ti sia strappato i capelli per
0: questo. No, non mi sono strappato i capelli, però sai, il portafogli comunque l'hai svuotato per prendere quei biglietti. Quindi
1: certo.
0: Ti dispiace un pochino. Vabbè, è andata così. Però speriamo di non dimenticare di andare al concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Leogano di Padova. Intanto noi ci andiamo ad ascoltare Sorry, scusa, lo siento.

0: Free Radio Conselve, musica e informazione dal Conselvano.
1: Come ogni mercoledì pomeriggio,
2: ogni mercoledì dalle ore 19 puoi ascoltare Curiosità e dintorni.
1: Già sprizzando.
2: Il programma in diretta condotto da Roberto Celon e Sergio Cobuccio. Curiosità e dintorni, con molti ospiti del territorio, interviste e interessanti chiacchierate in diretta.
1: Tantissimo pattinaggio.
2: Ogni mercoledì dalle ore 19 il programma in diretta condotto da Roberto Celon e Sergio Cobuccio.
3: Benissimo, benissimo, salutiamo anche il nostro amico The Voice, Roberto Celon, che come sempre il mercoledì ha l'appuntamento con le interviste alle associazioni, alle realtà del territorio. È bello, bello, è un programma che a me è rimasto nel cuore perché io purtroppo non ci sono più per motivi sportivi, per motivi di, diciamo, di dieta. Vabbè. Quindi si alternano i nostri colleghi della radio per fare la regia al nostro Roberto. Prima o dopo tornerò. Perché mi manca
4: ma
3: un pochino.
4: Anche a me piaceva un sacco piace un sacco la trasmissione di Roberto, perché scopri cose che non sapevi.
3: Esatto.
4: Ma robe che succedono qua,
3: Sì, esatto, qui attorno, proprio qui a due passi da noi.
4: Sì,
3: succedono davvero tante.
4: Sei stata ospite anch'io.
3: Sei stata ospite anche
4: una volta, sì.
3: Me lo ricordo.
4: Che a parlare di scautismo, come al solito, perché tanto non è che parlo di tanto altro io.
3: E ricordiamo un attimo
4: chi viene dopo di noi.
3: Assolutamente.
4: Dopo di noi, tra mezzanotte e le due, proprio per darci il tempo tecnico di fare il cambio palco metaforico, come si suol dire, possiamo ascoltare la replica di Musica Ritrovata, un programma del nostro Paolo Renzi e della nostra Valentina, che altrimenti potete ascoltare in diretta il mercoledì sera tra le 21 e le 23 nella nostra stessa fascia oraria.
3: Esattamente. E la fascia oraria è questa, e tra l'altro un programma che io vedevo sempre Paolo Renzi entrare dalla porta mentre io stavo finendo di sistemare le ultime cose quando ero in regia col nostro Roberto.
4: È vero.
3: Perché seguiva subito dopo il programma di Roberto Celon, che va dalle 18:30 alle 20:30, quindi sempre puntuali anche loro. Bene, bene, noi saremo, come abbiamo già detto prima, in replica fra il giovedì e venerdì da mezzanotte alle due.
4: Quindi se non riuscite a dormire,
3: potete sempre restare svegli con noi con la musica nuova di New Entry. E fra una quarantina di minuti, perché ormai veramente manca meno di mezz'ora alla chiusura di New Entry, fra una quarantina di minuti potrete riascoltare la puntata direttamente nella sezione replay della nostra app per smartphone.
4: Che mi hanno detto è in fase di rinnovamento.
3: Stiamo lavorando per voi.
4: Quindi occhio, grandi implementazioni di cui ho visto un'anteprima.
3: Anche con foto,
4: appunto.
3: Anche con foto, ci sarà la foto nuova del programma New Entry in cui io e Annina saremo presenti con pose mistiche, potremmo definirle.
4: No, ma se lo sapevo mi vestivo un attimo meglio. È andata così, quindi continuate ad aggiornare l'app per vedermi vestita male nella foto che abbiamo scelto per rappresentare il programma.
3: Esattamente. Allora adesso ci andiamo ad ascoltare una canzone che ho selezionato io, Olivia O'Brien, con I Always Say I'm Leaving.

0: Sei all'ascolto di Free Radio.
1: Ah, vedi Anna, qui dispensiamo consulenze a destra e a manca perché...
2: dopo anni e anni di culi bagnati ecco. Qualcosa l'abbiamo imparato.
1: Che detta così pare brutto.
2: Pare brutto.
1: Però giustamente il nostro Antonio ci ha raccontato che il prossimo weekend, sabato, va in quel di Rovigo a vedere le stelle con gli amici astrofili di Rovigo.
2: Bello.
1: E hanno organizzato anche l'accampamento con le tende. E lui dice: ma io la tenda non ce l'ho, non so come si va in tenda, non so come organizzarmi, so nulla. Voi che avete esperienza, come fate? E allora gli abbiamo dato un po' di dritte, perché insomma è importante arrivare organizzati in questi appuntamenti, in queste cose.
2: Eh sì, altro consiglio: se la tenda la compri nuova, montala prima in giardino. Perché se no ti trovi là bacchetti, dove li metto, cosa faccio, dove vanno. Perché di solito non sono difficili da montare dalla seconda volta in poi. La prima devi scoprirlo e non capisci niente, ci metti una vita.
1: E non ci sono grandi istruzioni, eh?
2: No, esatto. Dalla seconda in poi inizi a capire bene un po' meglio come funziona, sai già dove mettere le mani, soprattutto se poi non hai troppa luce per farti luce. Consigliatissimo, pila da testa. Perché sennò non
1: quella aiuta.
2: Perché sennò come fai a tenere una pila o il telefono con la torcia accesa in una mano e con una mano montare una tenda? No, ti servono almeno due mani.
1: Se la devi montare al buio. Abbiamo anche
2: suggerito... con la luce ti servono due mani.
1: Esatto. E abbiamo suggerito di montarla con la luce, cosa che spero di fare anch'io, esatto, quando andrò all'aerocamping.
2: Allora, a te aggiungo con la luce e da sobrio.
1: Grazie.
2: Perché?
1: Grazie. No, e sai come funziona? Perché? Allora, dipende tutto. Se l'aerocamping di solito è il sabato e la domenica. Però qualche volta è capitato di scendere magari il venerdì per dare una mano ai ragazzi e preparare per il giorno dopo. E quindi scendi il venerdì pomeriggio, visto che io finisco di lavorare alle 13 il venerdì d'estate. E quindi ho tutto il pomeriggio a disposizione. Tanto è un volo di un'oretta e mezza, un'oretta e venti, e scendere giù in provincia d'Arezzo. E vado giù magari il primo pomeriggio, in modo da arrivare lì, sistemo l'aereo, lo parcheggio bene, pianto la tenda, do una mano ai ragazzi e poi mi fermo lì con loro la sera dopo aver lavorato e aver sistemato. E quando lei dice da sobrio è perché poi il venerdì pomeriggio veramente si comincia a sbevazzare ogni tanto qualcosina.
2: Hai capito. Guarda che dopo è un casino,
1: è un casino, cioè... e ti garantisco
2: non succede, ma se succede che piove, hai montato male la tenda, poi te ne penti.
1: Lo so, ma tra l'altro devo anche scegliere che tipo di tenda portarmi, perché ne ho due. Una è una classica Quechua 2 seconds, quella, okay, che lanci e si apre da sola.
2: Io le odio, ok.
1: Vabbè, e l'altra invece è un igloo. È un igloo 5 posti. Che sembra una reggia, perché al centro dell'igloo io ci sto in piedi. Quindi ti lascio immaginare quanto grande è, quanto bella è. E tra l'altro, per quella tenda lì ho anche il materassone, quello matrimoniale grande.
2: Vabbè,
1: no?
2: Sergio, ma allora perché sei indeciso? Scusa.
1: Beh, portare quella grande? Però è più impegnativa da montare e da smontare.
2: Basta che tu lo faccia da sobrio. Sei già in discesa.
1: Sì, lo smontaggio è meglio se lo faccio la domenica mattina.
2: Esatto.
1: Post sboarding.
2: Appena ti svegli, tiri giù la tenda.
1: Un litro d'acqua e via.
2: E via, che ne sanno gli astemi di quanto è buona l'acqua.
1: Esatto. Va bene, tralasciamo questi piccoli particolari e andiamo avanti con Levante. Malia.

0: Free Radio.
1: Bene, bene, bene. Allora abbiamo parlato di tende, abbiamo parlato di come organizzare i campeggi, di come organizzare le cose. Io, sai cosa mi manca a proposito di campeggi? Mi manca la pompetta, quella elettrica, per gonfiare il materassino. Perché io ce l'avevo la pompetta elettrica, ma ormai la batteria è andata e devo procurarmi la pompetta elettrica. Se hai qualcosa da suggerire, io sono qui. Tu sei ancora col pedale a gonfiare? O a fiato?
2: A fiato.
1: No.
2: Ma perché tendenzialmente i materassini che ho io non sono materassini da comodità. Sono materassini che devono essere veloci, agili e per una persona sola, perché ognuno si porta via tendenzialmente il suo di materiale e devono essere leggeri. Cioè noi non viaggiamo, io parlo da scout, che se si porta il materassino comodo da due piazze che pesa 7 kg poi se lo deve portare in spalla, capito? E allora io vado sul leggero.
1: Quindi lo gonfi?
2: Sì, li gonfio a bocca.
1: A bocca.
2: Sì, sì. Si trovano anche.
1: Un altro modo per svarionarsi è quello.
2: Sì, ma il trucco lì è prendersela comoda e invece di soffiare proprio forte con la foga per gonfiare, ci respiri solo dentro. E lui si gonfia, ovviamente senza inspirare da quello che stai soffiando, perché sennò oltre a uno svarione non gonfi neanche niente.
1: Bellissimo.
2: Però cioè, se tu inspiri dal naso e respiri dalla bocca con calma, poi sono piccolini, cioè sono grandi per una persona sola e meno di un materassino di quelli da spiaggia.
1: No, io ce l'ho anch'io quello da posto, da piazza singola, chiamiamolo così. Mm-hmm. Però è tipo alto 13-14 centimetri.
2: No, il mio sono salsicciotti così, ma... pochi, letteralmente ci stai così.
1: È più piccolo del materassino quello da spiaggia.
2: È più piccolo, sì. Anche perché di solito gli spazi in tenda sono abbastanza compatti. Se hai robe un po' più larghe poi inizia a non starci più.
1: Sono l'unico che si procura le regge.
2: Devono essere proprio cose grandi come te.
1: Ci sta.
2: E occupare lo stesso posto che occupa una persona, perché così sono più leggere da trasportare, perché così sono più comode da utilizzare in tenda. Perché stare in un igloo da tre in tre
1: È strettino. Infatti la mia 2 seconds è da due posti. Quindi da solo ci stai comodo, perché metti la borsa, lo zaino di fianco, se ti attrezzi un po' anche la roba da vestire o altro. Ma se invece ho la tenda grande, portarsi via materassino singolo è veramente un affronto.
2: No, se ti hai la tenda grande, ecco, l'unica cosa, forse il materassino gonfialo direttamente dentro la tenda, perché non passa più dalla porta.
1: Bella idea, bel suggerimento. No, quello nella 2 second, quello singolo ci passa anche dopo averlo gonfiato.
2: Quello singolo sì, quello grande non lo so.
1: Quello grande nella 2 second non ci sta. Troppo largo, quasi 2 metri di larghezza, non ti dico altro.
2: Ecco, perfetto.
1: Va bene, continuiamo. Bebe Rexha, David Guetta con Sad Girls.

0: Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Poi ci sono quelli che arrivano organizzatissimi, che hanno addirittura quei cubotti enormi con la corrente in tenda, lampadine, queste cose.
2: Però quello non è
1: il vero campeggio.
2: Non è il campeggio che piace a me. A me piace un po' più spartano.
1: Ah, va bene,
2: un po' più basic, un po' più essenziale, diciamo. Secondo me poi si perde anche, nel senso che il bello del campeggio, anche secondo me, è il fatto di essere scomodi. Se sei troppo comodo in campeggio, per quello che è il mio personalissimo punto di vista, non lo stai facendo bene.
1: Vabbè, dai.
2: Neanche morire di scomodità come facciamo noi, perché noi siamo all'estremo opposto.
1: Vabbè, voi sì.
2: Però, sì, insomma, dai. C'è via di mezzo.
1: Puntata di New Entry dedicata ai campeggiatori. Poi ci sono gli amici che vanno in roulotte, quelli che vanno con i bungalow, che comunque è campeggio anche quello, è un modo diverso,
2: certo,
1: di farlo.
2: E chi ha orecchie per intendere,
1: intenda, gli altri
2: in camper.
1: Esatto. Va bene. Allora noi continuiamo con un'altra canzone italiana. Andiamo ad ascoltarci una canzone di Andrea Settembre, che è intitolata Due settimane, che sono più o meno le settimane che mancano al mio campeggio.
2: Ma in campeggio?
1: Eh sì, all'aerocamping.
2: Ah, sì, scusami, non avevo collegato
1: più o meno,
2: le cose.
1: Se non sono due, sono tre, ma insomma siamo lì.
2: Quindi
1: siamo
2: ti
1: lì.
2: Ho convinto a portare la tenda grande.
1: Mi sa di sì.
2: Eccoci qua.
1: Mi sa di sì.
2: Perfetto.
1: Vabbè. Due settimane, Andrea Settembre, grazie Anna.